Sagando de collo la mago davan, la bello Samuolo de Spitres Milan, cantage Maxio lo gagen de nau, li plau e sulei o li sulei e plau, per carie lo cuge mi se peschi pa, restun caucei mughe che tal ne gaia, sun para buono fegnan e human, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la besti mi pugne a cosente mau, lu pau e tu baire ci resta planta, sa scempa che fai e plura vo cantar.